dek abiche la rio piget mapo go chimi namba jera biera bora dek abiche la biera rio adera ria dek unyo jera biera bora chel jera bungwena bungwena chela bungwen jero unyo jera biera bora rio abiera bungwena boro a